0: disponibile in App Store e Google Play.
1: Alla mostra! Sì, sono al punto, sono il